Capito, pipito, capito, pipito, capito, pipito. Ti sprami, mi rovini, mi scelenghi, mi raffa dai, poto, mi raffa dai.